Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus completori celebrationem.